0: Somos pura vitamina.
1: En todas partes.
0: Ponte. Ponte. Exa FM. 100.3. 10:51.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: súbete al carro. Súbete al carro. Somos tu copiloto.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: dosis de música exacta. Te la ponemos. Ponte Exa FM 100.3 1023.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.